0: Maui! Maruchita!
1: Maui? Maui, dime.
0: Maruchita!
2: Maui, Maui!
3: Maui!
0: Maui!
2: Maui!
0: Maui!
2: Pero Maui!
0: Maruchita!
3: Maui!
2: Maui!
0: Maui!
2: Maui!